felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché

mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che

core, ai che partenza amara, ai che partenza amara, figlia, ti lascio, oddio che fier tormento, oddio che fier tormento, che fier tormento, ti chiedo.

figlia, ti lascio, hai che partenza amara. Oddio, che tier tormento! Ami, si spe, sa il cor, ami, si spe, sa il cor.

fier tormento, che fier tormento! Figlia, io parto, ti lascio, addio, vai che partenza amara. Oddio, che fier tormento! A me si spezza il cor, a mi si spezza il cor, a